0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Aquí no hay truco. Puros hits. Flamingo 93.7.